0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Vladimirci radio.
2: Pojače radio.
3: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
4: Radio Vladimirci.
5: Vladimirci radio.